0: kubirangirwa no pagola kale
1: kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale kubirangirwa no pagola kale k